mattina mamma rinda a chiesa, prega per tua madonna e non posa, che tu portiere non posa mai nulla, si noti un bandolera a bionda scuola, corra vecchia.